0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 2:29 minuti.
2: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:05.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 3:30.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:54.

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 4 e 30 minuti. Nostalgia. 70.

Radio Nostalgia. When you can't get what you

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Sono le 4 e 54.

0: 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 5 e 31 minuti.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 5 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
3: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Sono le 6 e 58 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
19: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
20: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 7:29.

0: l'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Buona domenica 16 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Stefano e i Rocco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 agosto Lawrence d'Arabia, l'attrice Lauren Bacall, Madonna, Diletta Leotta e Rocco Papaleo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Leone, sappi che dipenderà da te avere una vita serena e tranquilla, dato che la tua natura è alquanto turbolenta. Cerca di moderarti e tutto andrà per il meglio. Sei generoso, ami la natura e anche se spesso sei un po' avventato, hai un buon cuore. Come amico sei prezioso perché non ti offendi mai. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giorno dopo Ferragosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi, ma oggi l'appoggio a Venere di Saturno e Urano persuade a prendere la strada della stabilità. È il momento giusto per effettuare una scelta importante, facciamola sia col cuore sia con la testa. Toro. Una domenica di agosto è il palco giusto per mettere in scena un'atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli. Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo della bianca signora in bilancia. Ritroviamo il nostro consueto entusiasmo. Ricominciamo a far festa. La luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Amorose sorprese in arrivo. Cancro. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Fase delicata da gestire con cautela, evitando di strafare. Meglio assumere un atteggiamento defilato. Leone. Giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Qualcuno pensa addirittura al matrimonio. Vergine, tra gli annunci di oggi troviamo ciò che ci serve: batticuore, amicizie, acquisti. Invitiamo un'amica e trasciniamola con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se amore deve essere, perfetto, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia. La luna nel nostro cielo consiglia di accettare bene il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non ci fa onore né ci giova. Il settore più in luce è quello affettivo, dove sono in corso trattative che promettono belle sorprese. Scorpione. Le ore trascorrono in un clima di pigrizia. Accogliamole così, senza voler fare a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Abbiamo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro, di far capire che ci siamo anche noi. Sagittario. Plachiamo l'orgoglio e la permalosità. Se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo poi gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno. Le ferie sono finite e già ci troviamo alle prese con il filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio e un angolo per rilassarci. Una cena romantica non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario. Alcuni contrasti per questioni relative alle spese non riescono a intaccare affatto il buon umore odierno. Un invito a una gita in montagna o al mare è inaspettato, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci. Domenica tranquilla all'insegna di impegni senza sforzo né fatica. Con la giusta squadra siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, siamo una vera sicurezza per le persone che ci amano. Non deludiamole, restiamo sempre così. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore. Gianmarco Manzo. Radio Nostalgia.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno, a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: domenica, siamo di nuovo insieme aspettando il super party di questa sera che ci vedrà protagonisti alla Fiera del Cavallo a Delano Zeri, quindi una bella un bel official party in alta quota. Stasera sicuramente ci sarà del fresco, vi aspettiamo numerosi a partire dalle 19. Ci sarà da mangiare con gli amici delle focaccette, ci sarà da bere, ma soprattutto ci sarà da ballare tutta la notte con Cristian Bianchi, Stefano Reis, myself, il vostro Andrea Serci, la Warrior Family di Simone Ranieri, i nostri gadget e la nostra energia. Questa sera tutti in alta quota, tutti a Zeri. Adesso ascoltiamo la protagonista di oggi.
1: Per il mio grandissimo amore Paolo, e la mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: mio grandissimo amore Paolo, della mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore Mina, siete meravigliosi.
1: Ovviamente non ci ha detto il suo nome, ma noi l'abbiamo accontentata lo stesso, perché ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 questa nota vocale. Di solito ci vorrebbe nome, città e tre canzoni, lei ha messo solo le tre canzoni e la dedica, ma noi in questa domenica l'abbiamo voluta accontentare lo stesso. Vi ridò il numero perché magari volete andare in onda domani, 338-6360-114. Vi ricordo anche l'appuntamento da non perdere questa sera, ci vediamo dalle 19 nella località Fiera del Cavallo a Adelano Zeri, dove c'è un official party da non perdere con la vostra Radio Nostalgia. Ve lo trasmetteremo anche in diretta a partire dalle 22, ma vi consiglio di viverlo perché saremo sicuramente al fresco, infatti subito dopo la diretta si parte, ma soprattutto perché siamo in alta quota a Zeri, località turistica invernale ma molto affollata anche d'estate, quindi stasera sarete già tantissimi, ma io sono convinto che arriverete anche dalle zone limitrofe. Tra l'altro so che ci sono degli ascoltatori di Firenze che sono già partiti per partecipare all'official party della vostra radio preferita Nostalgia. Questa sera official party Stefano Reis, Cristian Bianchi, myself, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Vi aspettiamo numerosi dalle 22, ve lo trasmetteremo anche in diretta al

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 7 e 52 minuti.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare, 4 o 8 chilometri, non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90. Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese.

0: cominciamo!
1: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 8 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11 martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
8: Certo, baby, Abruzzese.
7: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
9: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
1: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
11: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
3: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
5: Sono le 8:58. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessandro Cisling. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
7: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo. Mondo di Sir Jonathan Edwards è un passo.
8: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
7: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona, oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
6: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump, Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane la striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
9: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
6: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, e un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri e ritrasferito in ospedale. L'uomo è stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
0: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di due perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di stabilità, tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 9 e 27 minuti. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Buona domenica 16 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Stefano e i Rocco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 agosto Lawrence d'Arabia, l'attrice Lauren Bacall, Madonna, Diletta Leotta e Rocco Papaleo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Leone, sappi che dipenderà da te avere una vita serena e tranquilla, dato che la tua natura è alquanto turbolenta. Cerca di moderarti e tutto andrà per il meglio. Sei generoso, ami la natura e anche se spesso sei un po' avventato, hai un buon cuore. Come amico sei prezioso perché non ti offendi mai. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giorno dopo Ferragosto per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi, ma oggi l'appoggio a Venere di Saturno e Urano persuade a prendere la strada della stabilità. È il momento giusto per effettuare una scelta importante, facciamola sia col cuore sia con la testa. Toro. Una domenica di agosto è il palco giusto per mettere in scena un'atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli. Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo della bianca signora in bilancia. Ritroviamo il nostro consueto entusiasmo. Ricominciamo a far festa. La luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Amorose sorprese in arrivo. Cancro. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Fase delicata da gestire con cautela, evitando di strafare. Meglio assumere un atteggiamento defilato. Leone. Giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Qualcuno pensa addirittura al matrimonio. Vergine, tra gli annunci di oggi troviamo ciò che ci serve, batticuore, amicizie, acquisti. Invitiamo un'amica e trasciniamola con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi, se amore deve essere, perfetto, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia,

0: La luna nel nostro cielo consiglia di accettare bene il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non ci fa onore né ci giova. Il settore più in luce è quello affettivo, dove sono in corso trattative che promettono belle sorprese. Scorpione, le ore trascorrono in un clima di pigrizia. Accogliamole così, senza voler fare a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Abbiamo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro, di far capire che ci siamo anche noi. Sagittario, placchiamo l'orgoglio e la permalosità. Se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo poi gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, le ferie sono finite e già ci troviamo alle prese con il filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio e un angolo per rilassarci. Una cena romantica non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, alcuni contrasti per questioni relative alle spese non riescono a intaccare affatto il buon umore odierno. Un invito a una gita in montagna o al mare è inaspettato, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, domenica tranquilla all'insegna di impegni senza sforzo né fatica. Con la giusta squadra siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, siamo una vera sicurezza per le persone che ci amano. Non deludiamole, restiamo sempre così. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore. Gianmarco Manzo. Radio Nostalgia.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: senza di te.
1: Sono le 9:55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
4: Certo baby, Abruzzese.
3: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
5: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui. Ci siamo. Ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah! Andreoni.
3: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
7: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
12: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.

60, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, Adelano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto

0: irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 10 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
6: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
7: Sono le 10 e 58 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi, non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 11:30.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa

0: Saramussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. In A15 adesso sono 3 km di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: domenica, siamo di nuovo insieme aspettando il super party di questa sera che ci vedrà protagonisti alla Fiera del Cavallo a Delano Zeri, quindi una bella un bel official party in alta quota. Stasera sicuramente ci sarà del fresco, vi aspettiamo numerosi a partire dalle 19. Ci sarà da mangiare con gli amici delle focaccette, ci sarà da bere, ma soprattutto ci sarà da ballare tutta la notte con Cristian Bianchi, Stefano Reis, myself, il vostro Andrea Serci, la Warrior Family di Simone Ranieri, i nostri gadget e la nostra energia. Questa sera tutti in alta quota, tutti a Zeri. Adesso ascoltiamo la protagonista di oggi.
1: Per il mio grandissimo amore Paolo, per la mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: mio grandissimo amore Paolo, della mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore Mina, siete meravigliosi.
1: Ovviamente non ci ha detto il suo nome, ma noi l'abbiamo accontentata lo stesso, perché ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 questa nota vocale. Di solito ci vorrebbe nome, città e tre canzoni, lei ha messo solo le tre canzoni e la dedica, ma noi in questa domenica l'abbiamo voluta accontentare lo stesso. Vi ridò il numero perché magari volete andare in onda domani, 338-6360-114. Vi ricordo anche l'appuntamento da non perdere questa sera, ci vediamo dalle 19 nella località Fiera del Cavallo a Adelano Zeri, dove c'è un official party da non perdere con la vostra Radio Nostalgia. Ve lo trasmetteremo anche in diretta a partire dalle 22, ma vi consiglio di viverlo perché saremo sicuramente al fresco, infatti subito dopo la diretta si parte, ma soprattutto perché siamo in alta quota a Zeri, località turistica invernale ma molto affollata anche d'estate, quindi stasera sarete già tantissimi, ma io sono convinto che arriverete anche dalle zone limitrofe. Tra l'altro so che ci sono degli ascoltatori di Firenze che sono già partiti per partecipare all'official party della vostra radio preferita Nostalgia. Questa sera official party Stefano Reis, Cristian Bianchi, myself, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Vi aspettiamo numerosi dalle 22, ve lo trasmetteremo anche in diretta alla

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono le 11:51.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
6: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
7: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
8: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 12 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con quattro eventi in uno.

0: Extra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia. Everybody.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In A15 5 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cultura.

0: Villa VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, Adelano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: senza di te.
1: Sono le 12 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dell'atletica, il servizio di Gerardo De Rivo.
3: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
4: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
3: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
5: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
3: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
2: Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza militare di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Almeno 51 morti, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamani le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Ora in Italia il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola.
6: Io non ci credo, mi piacerebbe vedere il legame con Lavitola, Walter al lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male. Dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
2: E dopo l'interrogatorio del faccendiere che nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, il legale dei 4 presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, la presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione della Vara. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
7: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. 0 vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E 2/3 di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al 0,5%. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli 2 decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
2: In chiusura torniamo allo sport con un cenno al tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landalus e dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in 1. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
4: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
5: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
6: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
5: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
6: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
4: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
7: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 406 tra Fabro e Valdichiana. Sempre verso Bologna, per il traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In direzione Roma, ma rallentamenti per un veicolo in fiamme al chilometro 331 tra Incisa Reggello e Valdarno. In A15, 4 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A12 tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 per il traffico intenso, code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 406 tra Fabro e Valdichiana. Sempre verso Bologna, per il traffico intenso,

0: Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 14 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
7: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
8: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
9: PEDstampa.it.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi. Code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: E domenica siamo di nuovo insieme aspettando il super party di questa sera che ci vedrà protagonisti alla Fiera del Cavallo a Delano Zeri, quindi una bella un bel official party in alta quota. Stasera sicuramente ci sarà del fresco, vi aspettiamo numerosi a partire dalle 19. Ci sarà da mangiare con gli amici delle focaccette, ci sarà da bere, ma soprattutto ci sarà da ballare tutta la notte con Cristian Bianchi, Stefano Reis, myself, il vostro Andrea Serci, la Warrior Family di Simone Ranieri, i nostri gadget e la nostra energia. Questa sera tutti in alta quota, tutti a Zeri. Adesso ascoltiamo la protagonista di oggi.
1: Per il mio grandissimo amore Paolo, e la mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: grandissimo amore Paolo e la mia grandissima Vilma, ti vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore Mina, siete meravigliosi.
1: Ovviamente non ci ha detto il suo nome, ma noi l'abbiamo accontentata lo stesso, perché ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 questa nota vocale. Di solito ci vorrebbe nome, città e tre canzoni, lei ha messo solo le tre canzoni e la dedica, ma noi in questa domenica l'abbiamo voluta accontentare lo stesso. Vi ridò il numero perché magari volete andare in onda domani, 338-6360-114. Vi ricordo anche l'appuntamento da non perdere questa sera, ci vediamo dalle 19 nella località Fiera del Cavallo a Adelano Zeri, dove c'è un official party da non perdere con la vostra Radio Nostalgia. Ve lo trasmetteremo anche in diretta a partire dalle 22, ma vi consiglio di viverlo perché saremo sicuramente al fresco, infatti subito dopo la diretta si parte, ma soprattutto perché siamo in alta quota a Zeri, località turistica invernale ma molto affollata anche d'estate, quindi stasera sarete già tantissima, ma io sono convinto che arriverete anche dalle zone limitrofe. Tra l'altro so che ci sono degli ascoltatori di Firenze che sono già partiti per partecipare all'official party della vostra radio preferita Nostalgia. Questa sera official party Stefano Reis, Cristian Bianchi, myself, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Vi aspettiamo numerosi dalle 22, ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio. È tutto, grazie a Reni che ha curato la parte tecnica, un bacio.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, Adelano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, Adelano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
5: Sono le 14 e 52 minuti.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia. Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
2: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
3: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
8: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare.

0: subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 15 e 31 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni e temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree pedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a un lunedì dove transiterà un fronte da nord-ovest, avremo dunque una maggiore instabilità soprattutto sulle Alpi, al nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali localmente anche di forte intensità soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi, code a tratti tra Calenzano e Barberino.

0: sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
4: Sono le 15:57.
5: Radio Nostalgia, viabilità.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi. Code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova, per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
4: Sono le 16 e 32 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
19: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
20: Certo, baby!
19: Posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
21: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
19: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
22: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia, il nostro impegno per

0: La difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni e temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree piedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a lunedì, dove transiterà un fronte da nord-ovest. Avremo dunque una maggiore instabilità soprattutto sulle Alpi, alla nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali localmente anche di forte intensità soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Sono le 16:57 minuti.
6: Radio Nostalgia, viabilità.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Bologna code tra Fabbro e Chiusi, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze in Pruneta e tra Arezzo e Valdarno. Sulla A1 direttissima, rallentamenti sempre in direzione Bologna tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree piedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a un lunedì dove transiterà un fronte da nord-ovest, avremo dunque una maggiore instabilità soprattutto sulle Alpi, alla nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali localmente anche di forti

0: materassi, letti, poltrone relax.
1: A settembre arriva la nuova linea. Finiti questi, non ce ne sono più.
0: Svuota tutto, con Saldi.
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
4: Diffida dell'imitazione. Cicce Vino è solo a Scandicci.
5: Ci siamo, ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah, Andreoni.
5: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Impruneta. Sulla A1 direttissima, rallentamenti sempre in direzione Bologna tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È domenica, siamo di nuovo insieme aspettando il super party di questa sera che ci vedrà protagonisti alla Fiera del Cavallo a Delano Zeri, quindi una bella un bel official party in alta quota. Stasera sicuramente ci sarà del fresco, vi aspettiamo numerosi a partire dalle 19. Ci sarà da mangiare con gli amici delle focaccette, ci sarà da bere, ma soprattutto ci sarà da ballare tutta la notte con Cristian Bianchi, Stefano Reis, myself, il vostro Andrea Serci, la Warrior Family di Simone Ranieri, i nostri gadget e la nostra energia. Questa sera tutti in alta quota, tutti a Zeri. Adesso ascoltiamo la protagonista di oggi.
1: Per il mio grandissimo amore Paolo, e la mia grandissima Vilma, che vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: grandissimo amore Paolo e la mia grandissima Vilma, ti vorrei ascoltare la voce nel silenzio di Bocelli. Tu sei una cosa grande di Modugno, volami nel cuore Mina, siete meravigliosi.
1: Ovviamente non ci ha detto il suo nome, ma noi l'abbiamo accontentata lo stesso, perché ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 questa nota vocale. Di solito ci vorrebbe nome, città e tre canzoni, lei ha messo solo le tre canzoni e la dedica, ma noi in questa domenica l'abbiamo voluta accontentare lo stesso. Vi ridò il numero perché magari volete andare in onda domani, 338-6360-114. Vi ricordo anche l'appuntamento da non perdere questa sera, ci vediamo dalle 19 nella località Fiera del Cavallo a Adelano Zeri, dove c'è un official party da non perdere con la vostra Radio Nostalgia. Ve lo trasmetteremo anche in diretta a partire dalle 22, ma vi consiglio di viverlo perché saremo sicuramente al fresco, infatti subito dopo la diretta si parte, ma soprattutto perché siamo in alta quota a Zeri, località turistica invernale ma molto affollata anche d'estate, quindi stasera sarete già tantissima, ma io sono convinto che arriverete anche dalle zone limitrofe. Tra l'altro so che ci sono degli ascoltatori di Firenze che sono già partiti per partecipare all'official party della vostra radio preferita Nostalgia. Questa sera official party Stefano Reis, Cristian Bianchi, myself, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Vi aspettiamo numerosi dalle 22, ve lo trasmetteremo anche in diretta alla

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Sono le 17 e 51 minuti.
6: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party.

0: con acquazzoni temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree pedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a lunedì, dove transiterà un fronte da nord-ovest. Avremo dunque una maggiore instabilità, soprattutto sulle Alpi, al nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana, soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
3: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
4: Diffida dell'imitazione. Cicce Vino è solo a Scandicci.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
6: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
1: Sono le 18 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
7: Certo, baby, Abruzzese.
6: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
8: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 19:32.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
3: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni e temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree piedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a lunedì, dove transiterà un fronte da nord-ovest. Avremo dunque una maggiore instabilità, soprattutto sulle Alpi, alla nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana, soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-64. 77. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, ad Elano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono le 19:57 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
14: Diffida dell'imitazione. Cicce Vino è solo a Scandicci.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese. Ogni sera uno spettacolo diverso e scopri anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026. Il gusto della festa ti aspetta.
3: Ricominciamo!
2: Area VIP. Sponsor by Intrauma S.P.A.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Sei pronto a vivere una serata tutta da gustare e da ballare? Questa sera, alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, c'è la festa del Tamberla. Dalle 19, il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21, si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco, Cristian Bianchi, Andrea Secci, Stefano Reis, Myself e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 339-156-6477. Festa del Tamberla, questa sera alla Fiera del Cavallo, a Delano, Zeri, tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
6: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni e temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree piedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a lunedì, dove transiterà un fronte da nord-ovest. Avremo dunque una maggiore instabilità, soprattutto sulle Alpi, alla nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana, soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
11: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
11: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
10: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
2: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
0: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 20 e 53 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 21 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nella seconda parte di domenica aumenta la variabilità sui settori montuosi per l'indebolimento dell'anticiclone, con acquazzoni e temporali più diffusi sulle Alpi e anche su parte della dorsale appenninica. Fenomeni poi verso sera in locale sconfinamento anche alle aree piedemontane e alle pianure del nord-ovest. Sarà il preludio a lunedì, dove transiterà un fronte da nord-ovest. Avremo dunque una maggiore instabilità, soprattutto sulle Alpi, alla nord-est, sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto e Romagna. Fronte che poi martedì porterà dell'instabilità anche sulle regioni meridionali. Temperature dunque in diminuzione in questa prima parte di settimana, soprattutto sul nord e sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 21 e 56 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
19: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
0: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
19: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
0: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
18: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

Buonasera, siamo in diretta su Radio Nostalgia. Buonasera. Adelano, ci sei? Fammi un attimo vedere su. Alziamo le mani, Adelano. Alziamo le mani. Festa del Tamberla, siamo in diretta su Radio Nostalgia. Questa sera avremo un sacco di ospiti, ospiti internazionali. Avremo il nostro corpo di ballo, la Warrior Family. Ma in console, il primo ospite speciale di questa sera, direttamente dalla Polonia, dai top club della Polonia, dai top club internazionali. Signori e signori, accoglierei con un applauso, direttamente dalla Polonia, Myself! Ci siamo, fatevi vedere sulle mani. Ready? 3, 2, 1, let's go! Anche sul palco le nostre warrior che ci hanno raggiunto.

E allora, signore e signori, buonasera, benvenuti a Tadelano, alla Fiera del Cavallo. Questa notte c'è la festa del Taberla. La voce di questa notte è quella di Cristian Bianchi, Mr. DJ Myself. Questo è soltanto l'inizio di questa lunga notte, la nostra prima notte a Zeri, nella Valle

0: recuerdo vagando. En el posible no me encuentro de verdad.
1: In questa magica notte, Greta Delano, festa del Tamberla. Vogliamo vedere tutti con le mani su.

Vogliamo vedervi tutti con le mani su. Le mani su al cielo per myself. Hey! Come?

0: testare le vostre voci subito così. Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Possono anche fare di meglio però, eh.
0: Sì, vabbè, ma però dai, il primo urlo ci
1: siamo
0: sta.
1: Siamo al primo,
0: ci sta.
1: Vai, siamo al primo.
0: Ma perché mancava l'Alice, che lei è la scaldacuori della...
1: ecco, Alice.
0: Dov'è l'Alice?
1: È qua, Alice, è qua, è qua, è qua.
0: Ah, era qua, qua, non l'avevo vista. Pensate, ha già caldo, c'ha il

0: appena sintonizzato su Radio Nostalgia. Io sono Andrea Selci insieme a Cristian Bianchi, a myself, a Stefano Reis, e questa notte animiamo la Valle di Zeri. Siamo nel parco della Fiera Cavalli di Adelano, la nostra prima volta. Siete già in tanti ad averci trovato in questo posto un po' così, ma è bellissimo!
1: Sì!
2: You wanna remember who you are?
1: Dov'è la voce di Adelano? Dov'è la voce?

Siete ancora un po' timidi, eh? Voi che cazzo ci fate qua? Cazzo, la pista è qui, dai! State sorreggendo l'albero? Dai ragazzi, che si balla stanotte!

0: Dai che il nostro Andrea è andato dal pubblico. Com'è l'atmosfera, Andrea?
1: Allora che prendo la linea dalla pista, è tutto bellissimo. Adriano, sulle mani.
0: Non ti vedo, non ti vedo.

0: Tra qualche istante inizierà ad arrivare qualche gadget direttamente dalla console. I più scatenati, dove sono i più scatenati? Vi vogliamo ancora di più scatenati!
1: No, vi voglio a tutti qua sotto. Abbiamo costruito un palco tipo MTV e noi vi vogliamo tutti qua sotto. Ultimamente sono abituato ad avere la gente a 20 metri, una volta che posso avervi sotto è bello. Tutti qua sotto, dai, tutti, tutti! Lei è la numero uno, sei la numero uno. Tieni. Guarda, te la do all'ufficio la mano. Prego. Amore mio, con calma.
0: Il primo gadget è partito.
1: Te la devi... Tanto non fa caldo.
0: Perlomeno si respira un po' qua.
1: Prossimo anno facciamone un paio di più qua, così almeno tre volte l'anno si respira.

0: è da donna. Appunto.
1: Va bene lo stesso comunque.
0: Se gli entra. Ma perché state laggiù?
1: Tabella, venite qua sotto che a noi piace.

Camberla! Voglio vedervi tutti con le mani al cielo, tutti su, tutti su, tutti su. Facciamo una bella foto, vai, tutti con le mani su, tutti su, tutti su. Mega foto di famiglia. Al mio tre. Uno. Due. Due e mezzo. Sulle mani.

0: del dia dell'anno è uguale. Abbiamo Yugel in pista, è uguale.
1: Ma è che fine ha fatto quello che voleva il karaoke?
0: Pronti signore e signori, ripartiamo!

0: Allora, la cosa si fa seria ora, vi voglio tutti qua sotto. Invece di essere sparsi, sembra di essere a quelle feste di compleanno venute male. Venite qua, dai.
1: Tutti sotto il palco, vai,
0: dai,
1: tutti.
0: Tutti qua sotto, io
1: tabella,
0: capisco.
1: Tutti quanti, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: Io ti voglio qua all'angolo, tu che sei l'anima della festa, insieme all'Ali. Ali, vieni qua sotto, per favore. Tutti qua sotto. Tanto siamo in diretta, non c'è cosa. Tutti dentro, come disse Cicciolina. Dai. Dai, dentro, dentro, dentro, che siamo pronti ad iniziare. Tanto facciamo un applauso speciale, mi dice Myself, per la
1: Applauso,
0: prima volta in
1: applauso.
0: Italia, direttamente dalla Polonia, dai migliori club della Polonia. Ali, vieni qua, per favore. Abbiamo bisogno di te, del tuo... Oh, guarda la gente che si trascina verso il parcheggio. Abbiamo avuto una reazione opposta. Dai, ragazze. Lo so, dovete ancora scaldarvi. Lei è già calda, guarda. Lei è già calda, è già pronta. Dai, tutti qua
1: Dai, tutti qua
0: sotto,
1: sotto,
0: con le
1: vai, vai,
0: mani
1: vai,
0: su,
1: vai, vai.
0: perché c'è un cambio alla console. Estate Nostalgia. Ha suonato anche, tra l'altro, al Tomorrowland, ma così,
1: Tra le altre
0: Ha
1: cose.
0: detto, cosa faccio? Vengo al Masero o vado al Tomorrowland? Guarda. Tanto al Masero c'è il Biba, vai al Tomorrowland, te vieni la prossima volta. Signori, le mani al cielo per Stefano Reis.
1: Tutte le mani su per Stefano Reis.
0: Le voci, quelle di Cristian Bianchi.
1: Andrea Secci.
0: Tutto in diretta su Radio Nostalgia. Su!

0: gente dell'Official Party di Radio Nostalgia. Sulle mani tutti.
1: Pensame.
0: Voi.
1: Pensame mucho.
0: Pensame.

Take it to the world.

la musica di Stefano Reis. Questa è l'energia di Radio Nos.

C'è nessuno che alza le mani? Candela, mani su, mani su, mani su. Mani su per le nostre Warriors Family.

0: Mi hanno detto vieni su che c'è caldo. Qua l'unica cosa calda che c'è è lei, c'ha la mano più calda d'Italia.
1: Hey, hey, hey!
0: Signore e signori, benvenuti nella Val di Zeri. Per la prima volta è arrivata Radio Nostalgia. Magari non è l'ultima, chi lo sa? Dipende da voi.

0: Addio tre a un urlo. Uno, due, tre.
1: No, no, no, no. Aspetta. Fermi tutti.
0: Ma cos'era questo? Quando io vi chiedo al mio tre un urlo, uno, due, tre, voi dovete fare un boato. Uno, due, tre.
1: Cioè.
0: Quasi, quasi. Proviamo più forte. Uno, due, tre.
1: Ora ci siamo.
0: Cioè.
1: Uno, due, tre.
0: Lo so, siete abituati bene qua. Facciamo finta che siamo a giocare a tennis, no? Noi vi lanciamo la palla e voi...

Erano gli anni dove la PlayStation faceva cagare, dove MTV trasmetteva ancora i video musicali. Erano gli anni dove la nostalgia non sapeva ancora cosa fosse, ma oggi lo sappiamo molto bene. Ed è per questo che questa sera siamo arrivati qua alla festa del Tamberla, per animare questa festa pazzesca in questa valle pazzesca.

Alziamo tutti le mani al cielo, ragazzi. Tutti le mani al cielo, che rialziamo il ritmo. Voglio sentire tutta la voce della tamberla per Stefano Reis, al mio tre. Un urlo. Uno, due, tre.

Voglio tutti con le mani su. Tutti insieme, siamo pronti. Come, com'è? Non vi sento. Più forte.

Ora momento Marcord. Tanto la sanno tutti questa. Adesso tutti quanti prendetevi le mani, tutti quanti con le mani su. Prendiamoci le mani e tutti con le mani su. Con la musica che ha fatto la storia. Con la musica che ha creato emozioni. Che ci ha guidato. Che ancora ci riporta indietro coi ricordi. A quando una volta tutto era più facile. Abbracciate chi avete vicino e immortalate questo momento. Perché certi momenti non si possono dimenticare. Tambella 2026 non si potrà mai dimenticare. E allora tutti quanti insieme, per poterci godere questo momento con le mani su. Ancora, di nuovo, per sempre, senti l'energia, questa è...

C'è nessuno che alza le mani? Voglio vedervi tutti con le mani su. Nessuno escluso.

signore e signori, fino alla fine. Ancora qualche minuto in diretta anche su Radio Nostalgia. E la Valdizieri che risuona. La festa del Taberna.

0: È 1:16.
1: Nostalgia.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia.
3: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Chiara e le Giovanna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 agosto dei grandi attori Robert De Niro, Mae West, Gianni Agus e il mio amato Sean Penn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Leone, sei una persona di grandi possibilità organizzative. Il tuo gusto è delicato e artistico e spesso ciò ti è utile nella vita. Avendo la natura di un pioniere e tutte le facoltà che caratterizzano un capo, un giorno ti potresti trovare in una posizione di notevole importanza. Ami la pesca e le collezioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamoci i pesi equamente. Toro, teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquistiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. La gelosia potrebbe coglierci di sorpresa, ma tranquilli, è solo un eco del passato, non diamole ascolto. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione? Beh, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni portano a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, la luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. In coppia desideriamo una serata romantica, ma lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti facciamo fiasco. Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non siamo per indole dei solitari, gli altri sono la nostra fonte inesauribile di ricarica e di felicità quotidiana, dunque non isoliamoci. Vergine, un conoscente è ingombrante con le sue manie di protagonismo? Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire per primi, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia, la combinazione fortunata del sestile tra Venere e Giove porta disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono placidamente come un fiume quando arriva al mare, godiamocele in tranquillità. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle relazioni affettive pretendiamo troppo e subito, ma hanno bisogno di un tempo più lungo per maturare. Sagittario, qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di amicizie spensierate. L'umore è alto, è sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci appagati e in pace col mondo. Capricorno, c'è un po' di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso e la cordialità. Hanno un gran potere. Acquario, alziamo gli occhi. In cielo c'è la luna crescente carica di promesse. Affidiamole un sogno. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Pesci, fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontarci con gli amici però ci dà sollievo e leggerezza. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna dice così: gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Platone.
1: Radio Nostalgia.
4: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È 1:30.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: È 1:55.
2: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.